Janzu vansin jade ka lano jaino. Lano jaino ekishno lano jaino. Janzu vansin jade ka lano jaino.